Nella sua tagliente boccia scendessero le sali di vita, il suo apponato,